0: Grazie.
1: Poi lui fa la spagna, io lo so.
2: This is a neighbor want to interview.